cenne, mi fai mancare il fiato tu con tutto quel che fai, a dirti che sei l'unico.